0: Qual un po' che cazzo sei? Qual un po' che cazzo sei, back in service.
1: Roger.
2: Qual un Werby FCV.
1: Werby FCV.
2: Qual un Werby FCV, back in area and available, you can mark in the station.
1: Roger, Werby FCV.